0: Jugo de Fidalgo o Bifranci. La pabia butene forza. I carti di manda che fa di dici.
1: RBG, Radio Brodunette, à Port-Louis, sur le 88.3.